0: ti fa da sé. Metta tranquilla.
1: Grazie, mi tocca rabbia. Se vuoi me, se sta pulendo il caparamese.